questo datore di vita. L'intera storia del mondo è protesa verso di lui, data a Betlemme per ridare speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra.